0: sì, sì.
1: In il picchi.
0: Sì, ce la sono, se vogliamo.
1: Capiamo, signor Dimas, tempo di massa.